Ludi, siuda la gente, non ci sta segnando niente. Lui non sta niente, la